L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pom-

Che stai facendo? Lavoro. Che cosa cerchi? L'oro. Hai uno scopo? Credo. Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno?

Quando sei in forma, scrivo. Innamorato, credo. E lei ti ama, a suo modo. Come va il mondo? Male. Come va il mondo? Bene. Che dice il cielo? Buona. E la chitarra? Suona. Sei felice?

0: innamorato. Come va il mondo?
1: Radio Record News.
2: A tutti voi benvenuti all'edizione notturna dell'informazione locale. Romagna, le presunte coperture dei servizi segreti, l'eccessiva loquacità del fratello Fabio con l'allora fidanzata Eva Micula, che a suo dire sarebbe stata la vera ragione che avrebbe portato le forze dell'ordine a individuarli. Il momento dell'arresto in questura. Le parole di Roberto Savi a Belve Crime, che con voce flebile ha risposto spesso a monosillabi, apparendo quasi smemorato in alcuni passaggi e molto dettagliato in altri, come quando ha fatto riferimento alle transenne di un mercato di Sant'Arcangelo di Romagna, riaccendono una ferita mai rimarginata per Rimini e per tutto il paese. E dopo l'intervista andata in onda martedì sera, durissima è arrivata la presa di posizione del sindaco Jamil Sadeh Golvad, che ha respinto con fermezza le ricostruzioni dell'ex componente della banda della Uno Bianca, definendole insinuazioni che offendono la memoria delle vittime e il lavoro degli investigatori. Le carte processuali hanno stabilito esattamente le colpe e le pene, ne sottolinea il primo cittadino, ricordando come il caso della banda rappresenti un'eccezione in un paese spesso segnato da complottismi e misteri risolti. Sadeh Golvad rivendica il lavoro investigativo che portò all'arresto dei fratelli Savi nel 1994, ricordando il ruolo del magistrato Daniele Paci e degli investigatori Luciano Baglioni e Pietro Costanza. Rimini, scontro tra due ciclisti nel tardo pomeriggio di ieri sulla pista ciclabile del lungomare di Viserba. Secondo le prime ricostruzioni, all'altezza del porticciolo, per cause ancora da accertare, ad urtarsi sono state una bici da corsa e una bici elettrica. Dopo l'impatto, i ciclisti, un 85enne e un 38enne, entrambi riminesi, sono caduti rovinosamente sull'asfalto, ma ad avere la peggio è stato il più anziano dei due, che viaggiava sulla bici elettrica. Soccorso dai sanitari del 118, giunti sul posto con l'ambulanza, l'uomo, viste le gravi ferite riportate, è stato trasportato in codice 2, media gravità, all'ospedale Bufalini di Cesena con l'elicottero, atterrato in spiaggia per consentirne il recupero. Ferito ma in modo più lieve, il 38enne è stato invece portato agli infermi di Rimini. Sul luogo dell'incidente è intervenuta anche la polizia locale per i rilievi e la gestione della viabilità. Sarà ora compito degli agenti ricostruire l'esatta dinamica ed accertare eventuali responsabilità. Rimini, una pena a 4 anni di carcere e quanto chiesto dal pubblico ministero al termine della requisitoria nei confronti del 55enne pesarese, appuntato scelto della Guardia di Finanza, a giudizio davanti al collegio penale per violenza sessuale ai danni di un'amica della sua fidanzata, avvenuta nel dicembre 2022 all'interno della caserma del riminese dove lui prestava servizio. La sentenza è attesa per l'estate. Secondo la procura, quando la donna entrò nell'edificio, lui le prese le guance e la baciò, poi la spinse contro il muro intimandole di baciarlo e minacciandola che non l'avrebbe fatta uscire fino a quando non l'avesse fatto. Le appoggiò poi le labbra sulle sue e la donna si vide costretta a ricambiare, dopodiché, sempre con la forza, la buttò sul divanetto e si sedette sulle sue gambe, con una mano le tenne il viso mentre con l'altra le palpeggiò il seno, le mise le mani dentro le mutandine. Nonostante la donna manifestasse il proprio dissenso sia verbalmente, dicendogli più volte di smetterla, sia fisicamente, il 55enne è anche accusato di violata consegna per non aver rispettato il codice militare, in quanto avrebbe fatto entrare all'interno della caserma un civile in orario notturno, consentendogli di rimanere nella struttura. Rimini, sgombero finito nell'area ex Forlani, avanti con le demolizioni. Si è concluso senza alcuna criticità l'intervento di presa in carico sociale coordinato dai servizi sociali del comune di Rimini, che ha consentito di trovare una sistemazione adeguata a tutte le persone che stazionavano all'interno delle strutture. Lo ha spiegato lo stesso comune in una nota in merito all'area ex Forlani da 12.000 metri quadri in via Dario Campana, dove nascerà un parcheggio pubblico da 150 posti auto, spazi verdi, percorsi ciclopedonali, nuove alberature in connessione col Parco Marecchia e aree di aggregazione e a fini sportivi. E con obiettivo a più lungo termine, come aveva annunciato tempo fa Palazzo Grampi, per la realizzazione di un complesso per uffici comunali. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione, buon ascolto.
1: Passato, presente, futuro. La musica di tutti i tempi passa su Radio Record.

0: Radio Record News.
1: A tutti voi benvenuti all'edizione notturna dell'informazione locale. Romagna, le presunte coperture dei servizi segreti, l'eccessiva loquacità del fratello Fabio con l'allora fidanzata Eva Micula, che a suo dire sarebbe stata la vera ragione che avrebbe portato le forze dell'ordine a individuarli. Il momento dell'arresto in questura. Le parole di Roberto Savi a Belve Crime, che con voce flebile ha risposto spesso a monosillabi, apparendo quasi smemorato in alcuni passaggi e molto dettagliato in altri, come quando ha fatto riferimento alle transenne di un mercato di Sant'Arcangelo di Romagna, riaccendono una ferita mai rimarginata per Rimini e per tutto il paese. E dopo l'intervista andata in onda martedì sera, durissima è arrivata la presa di posizione del sindaco Jamilsa de Golvad, che ha respinto con fermezza le ricostruzioni dell'ex componente della banda della Uno Bianca, definendole insinuazioni che offendono la memoria delle vittime e il lavoro degli investigatori. Le carte processuali hanno stabilito esattamente le colpe e le pene, sottolinea il primo cittadino, ricordando come il caso della banda rappresenti un'eccezione in un paese spesso segnato da complottismi e misteri risolti. Sade Golvad rivendica il lavoro investigativo che portò all'arresto dei fratelli Savi nel 1994, ricordando il ruolo del magistrato Daniele Paci e degli investigatori Luciano Baglioni e Pietro Costanza. Rimini, scontro tra due ciclisti nel tardo pomeriggio di ieri sulla pista ciclabile del lungomare di Viserba. Secondo le prime ricostruzioni, all'altezza del porticciolo, per cause ancora da accertare, ad urtarsi sono state una bici da corsa e una bici elettrica. Dopo l'impatto, i ciclisti, un 85enne e un 38enne, entrambi riminesi, sono caduti rovinosamente sull'asfalto, ma ad avere la peggio è stato il più anziano dei due, che viaggiava sulla bici elettrica. Soccorso dai sanitari del 118, giunti sul posto con ambulanza, l'uomo, viste le gravi ferite riportate, è stato trasportato in codice 2, media gravità, all'ospedale Bufalini di Cesena con l'elicottero, atterrato in spiaggia per consentirne il recupero. Ferito ma in modo più lieve, il 38enne è stato invece portato agli infermi di Rimini. Sul luogo dell'incidente è intervenuta anche la polizia locale per i rilievi e la gestione della viabilità. Sarà ora compito degli agenti ricostruire l'esatta dinamica ed accertare eventuali responsabilità. Rimini, una pena a 4 anni di carcere e quanto chiesto dal pubblico ministero al termine della requisitoria nei confronti del 55enne pesarese, appuntato scelto della Guardia di Finanza, a giudizio davanti al collegio penale per violenza sessuale ai danni di un'amica della sua fidanzata, avvenuta nel dicembre 2022 all'interno della caserma del Riminese dove lui prestava servizio. La sentenza è attesa per l'estate. Secondo la procura, quando la donna entrò nell'edificio, lui le prese le guance e la baciò, poi la spinse contro il muro intimandole di baciarlo e minacciandola che non l'avrebbe fatta uscire fino a quando non l'avesse fatto. Le appoggiò poi le labbra sulle sue e la donna si vide costretta a ricambiare, dopodiché, sempre con la forza, la buttò sul divanetto e si sedette sulle sue gambe, con una mano le tenne il viso mentre con l'altra le palpeggiò il seno, le mise le mani dentro le mutandine. Nonostante la donna manifestasse il proprio dissenso sia verbalmente, dicendogli più volte di smetterla, sia fisicamente, il 55enne è anche accusato di violata consegna per non aver rispettato il codice militare, in quanto avrebbe fatto entrare all'interno della caserma un civile in orario notturno, consentendogli di rimanere nella struttura. Rimini, sgombero finito nell'area ex Forlani, avanti con le demolizioni. Si è concluso senza alcuna criticità l'intervento di presa in carico sociale coordinato dai servizi sociali del comune di Rimini, che ha consentito di trovare una sistemazione adeguata a tutte le persone che stazionavano all'interno delle strutture. Lo ha spiegato lo stesso comune in una nota in merito all'area ex Forlani da 12.000 metri quadri in via Dario Campana, dove nascerà un parcheggio pubblico da 150 posti auto, spazi verdi, percorsi ciclopedonali, nuove alberature in connessione col parco Marecchia e aree di aggregazione e a fini sportivi. E con obiettivo a più lungo termine, come aveva annunciato tempo fa Palazzo Grampi, per la realizzazione di un complesso per uffici comunali. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
0: Radio Record.
2: Radio Record.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabato.